that to you. Oh, darling, biag ko, ited mo, when mo, taag ka sartat Mexico. Di mo panunutin, di magastuta. Sa di Mexico, Pampanga.